0: il primo di ottobre e tengo che venire di sede la mia tocca il piede. Perché dice che filmavano
1: e
0: non
1: ha detto
0: che era
1: fatto. Se la pomaga?
0: Hai la me? Perfetto. Facciamo la prima e con eso subsiente.
1: Che mi cade l'acqua qui, perché nosotros non
0: ho. Però lo che passa è che io sto con che è muy rojo, a ver, voy a portare la piscina, tu llego ora di comere la sala, lo voy a portare a Nacrico, per poter cantare, non puedo cantare.
1: Mi trovo un minuto. Porque pasa que usted no hace todas las estrofas igual, eso, por eso yo quiero que la, aunque la cante como la cante, para mí ya es una Biblia eso.